0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula,

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: È in arrivo la rassegna stampa, ma intanto vi auguriamo un buon sabato. In questo momento sono le 8.
2: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Buongiorno a tutti da Katia De Monte, questa è la rassegna stampa di Radio San Marino. Partiamo da Repubblica, consiglio riflettori sul presunto piano parallelo e sulla riforma urbanistica. Tra i punti all'ordine del giorno anche la ratifica di numerosi decreti delegati che spaziano dalla navigazione marittima all'aviazione civile, dalla gestione dei veicoli al pronto soccorso nei luoghi di lavoro. Giudiziaria, processo Banca CIS, escussione dei testimoni, titoli Demeter e Ali Turchi. Prosegue davanti al tribunale il processo sulla parapola di Banca CIS, nel quale vengono contestati a vario titolo il reato di associazione a delinquere. Tra gli imputati figurano ex dirigenti di Banca CIS, ex vertici funzionari di BCSM, tra i quali il finanziere Francesco Conforti, Marino Grandoni, già socio di maggioranza del credito industriale, poi Daniele Guidi, Vafik Grais, Lorenzo Savorelli e il commissario della legge Alberto Buriani. Un'occhiata ora anche all'informazione, sentenze cedula, maggioranza conferma piena fiducia nel tribunale. Dopo giorni dalle pesanti sentenze, casi pendenti a Strasburgo, le forze che sostengono il governo intervengono a difesa dei tavolucci e, senza entrare nel merito delle questioni, invoca la difesa dell'immagine della Repubblica. Truffa tramite SMS con falso allarme bancario, condanna in contumacia. Il raggiro era stato orchestrato nei minimi dettagli con uno schema collaudato. Prima un messaggio di allerta e poi la chiamata diretta con pressioni fortemente persuasive per indurre la vittima a fornire e trasferire denaro. L'imputato, anche tramite una telefonata che ha messo apprensione alla parte lesa, è riuscita a spillare 1.500 euro alla vittima. Ed ora un'occhiata al Corriere Romagna. San Marino, commissione consigliare igiene e sanità, famiglie e nuovi bonus, il sì della commissione tra le polemiche. L'opposizione attacca briciole contro la crisi demografica, bocciati invece gli emendamenti su affitti e precariato. E poi il Titano omaggia i 60 anni dei Pooh con una moneta e un francobollo, quindi San Marino celebra la band dei Pooh in occasione del 60° anniversario della loro fondazione con un'emissione numismatica e filatelica speciale. Saranno presentati alla stampa lunedì sia il francobollo del valore di 3,30 euro sia una moneta da 5 in argento. Ed ora invece passiamo all'Italia dal Corriere Romagna. Rimini, il caso Borgo Marina. Moschea stoppa le preghiere del venerdì, clamorosa proposta dell'ex fondatore. Basta assembramenti o va trasferita altrove. La commissione sullo sport, nuovo stadio Romeo Neri, il progetto rischia di saltare, dubbi dei tecnici del comune di Rimini sulla tenuta finanziaria. E poi dalla cronaca, hashish e marijuana, Rimini Sud, casa come deposito per 16 kg di droga. La squadra mobile ha arrestato il corriere e il custode dell'abitazione. Ed ora invece un ultimo sguardo allo sport. Toto Wolff racconta il suo pilota fenomeno dalla Gazzetta dello Sport. Kimi è una stella, parla il boss della Mercedes, ha sorpreso, ora va protetto. Antonelli fa battere il cuore e ha un grande futuro davanti. Serie A, Frosinone promosso dopo 2 anni, ancora la carica di Simeone, del Toro ribalta il Sassuolo. Domani invece Milan-Atalanta, rispunta Giminez, niente gol in A da 1 anno, Allegri è tentato. E per il momento è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento di mattinata qui su Radio San Marino.
4: Meteo. Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana che parte all'insegna del bel tempo. Questo sabato il cielo si manterrà sereno in tutta l'Emilia Romagna con ampie aperture e clima particolarmente mite, punte massime anche oltre i 25 gradi, valori vicini anche ai 27-28. Però attenzione, a fine giornata rapido avvicinamento di una nuova perturbazione, nella notte tornano già piogge diffuse e la domenica sarà con cielo nuvoloso, un po' di vento e temperature in calo. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Rewind.
1: Buon pomeriggio. Sì. Allora, buon pomeriggio.
2: Ciao
1: Marco, ciao Community, contatto stabilito dalla Deglia.
2: Ciao.
1: Allora, per me non è estate fino a quando sento cantare le cicale. Ah. Quando iniziano loro, vai tranquillo che siamo nel boom dell'estate
2: nel pieno.
1: Piena.
2: Sì.
1: Però io non l'ho mai vista sta cicala.
2: Come
1: ho provato a guardare sugli alberi.
2: Ma come?
1: La fan casino da

0: porca miseria. Sono le effetti dei primi caldi e senti anche il bippino sotto. Dai, va la lasciando. Buona giornata.
1: Ciao.
2: E io che pensavo di avere dei problemi.
1: No, tranquilla, qua c'è gente messa peggio.
3: Ciao Marco.
1: Andrea.
3: Senti, non è estate quando non ci sono almeno 30 gradi.
1: Sì.
3: Non ti scotti il collo.
1: Ok.
3: Se non spuntano i primi cocomeri, i primi meloni, la prima frutta esotica.
1: Cioè spuntano così.
3: E se non vedi gente con i pantaloncini corti, oppure se, che consuma aperitivi o cibo all'aperto. Cioè se non ci sono queste cose,
1: queste credenziali,
3: o deve finire la primavera o se viene inverno. Ti saluto. Vabbè. Ciao.
1: Ciao Andrea. Allora, come ha fatto Andrea, come ha fatto Deli a partecipare a questo programma? Perché sembra solo la community. Anche voi in questo momento che volete dire la vostra, volete dire praticamente non è estate fino a quando, puntini puntini, potete mandarci una nota vocale al 335 104 1027.
4: Ciao Corona e ciao a tutti.
1: Ciao Sam.
4: Per me non è estate finché non si fa la prima partita di boccia al campo del mare. Ieri ho fatto la prima partita, quindi finalmente è estate.
1: Dai, ok.
4: È portata al volo. Adesso una bellissima ragazza.
1: Sì.
4: Che va dal medico e dice: io secondo me, dottore, ho dei problemi di cuore perché appena faccio un po' di fatica mi sento faticata, perché non riesco più a fare niente.
1: Okay.
4: Signora, non scherzi col cuore.
1: Bisogna
4: fare degli esami. Tu, ho fatto gli esami, va tutto bene. Ah. Ma lei, signora, beve ogni tanto un bicchiere di vino? No. Allora faccio così. Lei beva due bicchieri di vino al giorno e vedrà che non aveva problemi di cuore. Ma non posso, signor, il vino mi fa male.

0: Radio.
1: Stabiliamo un contatto. Cantiamo il nostro inno.
2: Rewind.
3: Attenzione, torniamo qui su Radio San Marino con il momento Super Quark. Perché?
4: Comunque Marco, volevo dire che la cicala non ha le corde vocali, ma semplicemente sfrega come il grillo le zampette, ed è per quello che fa tutto quel casino.
3: Certo, ma io non potevo correggere Delia perché ha detto una cosa, poi magari si offende, non ci manda più i vocali.
5: Evviva!
3: Evviva! Ok, e questo sottofondo comunque ci riporta insieme su Radio San Marino.
6: Marco, ma si può mettere sempre la base di Super Quark per la tua trasmissione? Perché uno concilia il sonno, ma... e poi sembra anche che dici cose intelligenti.

0: Secondo me ci si guadagna.
1: Ok, e infatti cambiamo subito.
2: Possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, tipo rispondere al sondaggione. Anzi, quando vedete il tema anche sui social, sulla nostra pagina Facebook, e avete la risposta, cosa dovete dire?
0: La so. Vedi? La so. Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
1: Ciao.
0: Allora, per me l'estate ha inizio quando? Dal balcone dove lavoro, perché sì, io lavoro praticamente sul mare.
1: Okay.
0: E vedo le ruspe che incominciano a spianare la spiaggia, i bagnini che sistemano i posti per gli ombrelloni.
1: Sì.
0: E quindi ecco, dal di lì inizia l'estate, perché quando vedo queste cose vuol dire che ci siamo e la stagione balneare è alle porte.
1: Okay.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, quindi la sistemazione con i lavori in spiaggia.
3: Contatto stabilito con Sandro R dalle Basse Marche.
1: Ciao,
3: ciao Marco, ciao community. Allora, secondo me l'estate, no, secondo me, anzi, per me
1: sì,
3: l'estate non arriva fin quando non inizio a vedere strade di paese e le varie locandine delle sagre.
1: Le sagre, delle feste di paese.
3: Dove si mangia di tutto e di più a prezzi esorbitanti e sono piene di persone. Costa crisi, costa crisi, c'è gente che va e spende anche 15 euro per un piatto di pasto di qualsiasi cosa. Quindi secondo me l'estate arriva quando? La gente va in questi paesi e mangia, mangia senza neanche sapere cosa, solo perché è una sagra.
1: Certo, quindi la gente in generale.
3: Ah, confesso, a qualcuna di queste feste ci vado anch'io.
1: Ecco,
2: non stai bene.
1: Sembrava che parlasse delle altre persone, non che lui fosse coinvolto.
4: Ciao Marco, ciao Reggio San Marino, sono Gian Battista Futto, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso.
1: Meraviglioso. Cosa ridi?
5: Io, per me non è estate finché io non vendo almeno 30 cocomeri tutti i giorni. Per me l'estate non è arrivata finché non è così. Vi saluto e vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento a tutti quanti. Un saluto a tutti i nostri amici che ci seguono dall'Argentina. Ciao ciao e tanti auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi.
1: Ok.
0: Esauriti ne abbiamo oggi?
1: Lui c'è sempre.
2: Allora, per me non è estate fin quando inizieranno a dirci di bere 3 litri di acqua al giorno.
1: Sì, studio aperto.
2: È possibile.
1: Come si fa a bere 3 litri al giorno?
2: Come si fa a bere 3 litri di acqua al giorno?
1: Come si fa?
2: Cioè, bevete gin toniche, birre, che vanno giù, che è un piacere, belli freschi, 7-8.
1: Lei ha già bevuti, tra l'altro, sento.
2: Una bella birrozza fresca.
1: Che l'hai già bevuta, anche quella.
2: A parte gli scherzi. L'estate inizia quando?
1: Quando?
2: Aprirai i social, ci saranno tutti quei video di TikTok con le sfide, le challenge.
1: Le challenge, ok, va bene.
2: Quella è
1: da l'estate. Ciao Chiara. Stabiliamo un contatto.
6: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di baranza, baranza, baranza.

0: Mind.
1: Per me non è estate fino a quando? Fino a che non fanno quel servizio con i consigli. Ecco, stare nelle ore più calde all'ombra, bere tanta acqua, ecco, tutte queste cose qua. Però c'è anche un'altra cosa che dobbiamo precisare, perché io lo sapevo che si sarebbe offesa una ragazza della community che si chiama Delia. Ecco, sentite il sottofondo di Quark, perché è stata corretta, e io immagino che quando ha sentito avrà detto Delia, perché la cicala non urla, cioè il movimento, quello che sentiamo, delle ali, no? Ma questo lo sapevamo tutti, però io non ho voluto correggerla perché sapevo che avrebbe risposto così.
2: Ascolta Corona, io che ne so che cos'ha, comunque la fanchesina della Madonna. Se avessimo delle corde vocali come la cicala, allora anche noi proviamo a sfregare, magari facciamo un bel suono, dai, va là, Corona, cusca somi, assomiga Quark.
1: Ok.
3: Da qui si capiscono tante cose.
1: Esatto, scusate questa digressione, siamo tornati un po' indietro con le risposte dei messaggi precedenti. Adesso se volete partecipare,
4: nota vocale al 335 104 1027.
5: Ciao Marco, buongiorno a tutti.
1: Ciao Anita.
5: Allora, quando che comincia per me l'estate? Diciamo che quando finalmente, con grande sforzo, rimandando più avanti possibile, mi decido di comprare il primo gelato. Io vado veramente matta.
1: Credo.
5: Per non eccedere cerco di rimandare la prima volta di gelato più in là, e quindi quando prendo il primo gelato, per me comincia l'estate vera e propria.
1: Ecco. Ciao. Una volta era il cornetto Alge, adesso non è che voglio fare la pubblicità, però di solito quando arrivava la pubblicità in TV negli anni 80-90 vuol dire che c'eravamo, no? Vabbè, comunque torniamo invece ai giorni nostri.
6: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Anche a te, ciao.
6: Secondo me non è estate finché non arrivano le famigerate zanzare.
1: Ah, ecco.
6: Mannaggia la pupazza loro, perché sono qui sulla terra a romperci le scatole a noi, soprattutto a me,
1: a te?
6: Che mi riducono un colabrodo. Quindi
1: anche a me.
6: Niente, a parte l'afa, il sudore, le scottature, ecco, pure le punture delle zanzare.
1: È già una.
6: Ma è stato ammazzato. Ciao Marco.
1: Anch'io, guarda, ne richiamo proprio a fiotte, soprattutto quando comincia l'aperitivo, lo fanno loro con me l'aperitivo.
7: Maledette zanzare.
1: Davvero.
8: Buon pomeriggio, ciao Marco, eccoci qua. Oggi è un giorno estivo,
1: Sono
8: estivo.
1: Estivissimo.
8: Allora, balneare. Per me non è estate fino a quando?
1: Fino a quando?
8: In spiaggia non arrivano i due personaggi.

0: top dell'estate della Riviera.
1: E chi sono?
0: Maio il gelataio e Manolo il re del cannolo. Vuol dire che è estate.
1: Maio il gelataio.
0: Prima non è estate. Capito? Perciò è ora che si facciano vedere, mi spiace, perché io voglio mangiare i ghiaccioli. Voglio mangiare ghiaccioli.
1: Sì.
0: Voglio mangiare gelati di Maio il gelataio.
1: Ok, va bene.
0: E il cannolo di Manolo.
1: Sì, cannolo.
0: Non fa intendere però,
1: no,
0: il cannolo con la crema.
1: Cannolo con la crema.
2: Allo gelati.
1: Eccolo.
2: Sono Maio il gelataio.
1: Sì, come no.
2: Licky Licky. Ice.
1: Sì,
2: la bomba. Perché chi non bomba non tromba.
1: Ecco,
2: gelati.
1: Gelati.
3: Ma voi avete bisogno di uno bravo?

0: Che fate? Rispondete al sondaggione di oggi?
1: Ciao Martino, buon pomeriggio, è contatto stabilito.
0: Ciao Marco.
1: Allora, io posso dire che per me l'estate sarà da quando comincerà ad arrivare quel caldo veramente torrido, dove? Sai, alla notte quando ti svegli e ti giri nel letto con le lenzuola che ti si attaccano addosso.
0: Ma che schifo!
1: A quel punto potrò dire è arrivata l'estate, speriamo che passi quanto prima.
0: Ma che immagine!
1: Ciao Martino, buon pomeriggio, contatto stabilito.
0: Ciao. Davvero. C'è un altro momento che vi fa dire che estate, quando c'è quella roba lì?
2: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao.
2: Per me non è estate finché...
0: Finché?
2: Finché non metto in moto il camper.
0: Ah, ok.
2: Finché non metto in moto il camper e parcheggio il camion. Allora, mi rendo conto che è davvero estate. Signori, come sempre dalla provincia di Bari è tutto, a voi la linea.
0: Certo è che puoi metterli in moto anche in altri momenti, eh? No, la batteria poi.
3: Bella, sì.
0: Ciao Guido. Allora,
3: per me non è estate finché...
0: Fino a che?
3: Non vedo all'interno dei centri commerciali gli anziani che si rifugiano per il gran caldo.
0: Si
3: ammucchiano tutti
0: lì
3: come le mosche. Bella, okay. Sì.
0: Ciao Guido. Allora, tra le tante risposte c'è anche lui, quello sempre allegro.
4: Per me non è estate fino a quando non sbuca fuori il brano estivo di Alvaro Soler.
0: Ah, tipo Michael Bublé per
4: ancora
0: Natale.
4: Di vito?
0: Sì, sì.
4: Perso dei passaggi.
0: C'è ancora?
4: Che forse lo hanno messo congelato.
0: Ma che congelato?
4: Non ho fatto più. C'è ancora. Però.
0: Però?
4: Insomma, arriva lui e sai che no. Viva! Hola amico Razzone, besito. E viva
0: quello del Vienchi, del Spassito. Luis Fonsi.
4: Cosa sto dicendo?
0: Infatti, non
4: che abbia fretta di sentire Alvaro e reggaeton. Cioè,
0: quella roba lì.
4: Non è che abbia fretta. Sì,
0: però.
4: Ciao.
0: È estate, cioè quando senti. Sì, ma la canzone non era così,
5: No, non ci provare. Tanto non te la può dare.
0: Non è così.
5: No, non ci provare.
0: Sì.
5: Tanto non te la darà.
6: Siamo un paese di esauriti.

0: Mind.
1: Ed è lunedì, perché domani è martedì. Vero Marco?
2: Sì.
1: Bravo, eh. Allora, Brunelli, se
2: sì, ti
1: dice sono da giorni di oggi.
2: Cosa dice?
1: Per voi non è ancora estate fino a quando? Allora, per me non è estate finché non non tolgono dal freezer.
2: Chi?
1: Paola e Chiara. Poi sicuramente finché non sentiamo dire sono Maio, il gelataio, c'è la bomba, in un bombo non tromba, salute.
2: Ciao, grazie Davide.
3: Ciao Marco, sono la Chiara.
2: Ciao.
3: E per me non è estate fino a quando non mi siedo in spiaggia a gustare una buonissima pizzetta del bar. Ciao,
2: okay.
3: Puntato stabilito.
2: Ciao.
4: Per me non è estate fino a quando non mangio il cocomero.
2: Qui sembrava un po' il silenzio degli innocenti Hannibal Lecter.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
2: Ciao,
5: guarda,
2: Sara.
5: Allora, per me è estate, prima di tutto, quando finisce la scuola, che non ci sono più quei tantam sulle chat di
2: Brava,
5: WhatsApp,
2: quando
5: mio figlio finalmente lo posso lasciare dormire, non devo correre a destra manca, prepara lo zaino, prendi quello, prendi le chiavi. Cioè,
2: è vero.
5: Ok, tutto più calmo.
2: Tutto più calmo, hai ragione.
5: E
2: sì,
5: soprattutto perché la sera danno quei film che abbiamo visto, stravisto e rivisto migliaia di volte, ma tu lo riguardi volentieri.
2: È vero.
5: Sei lì magari con una birra ghiacciata sul divano, spaparanzata, e magari se tirasse che con un po' di aretta fresca sarebbe il top.
2: Sarebbe il top.
5: Ecco.
2: Ok.
5: Questa è la mia estate preferita, sì.
2: Eh beh, non è solo la tua, credo di tanti.
6: Ciao Marco, quando comincia l'estate? Beh, per qualcuno l'estate comincia quando si sentono gli appelli in TV, mi raccomando, bevete molto, ma
2: piaciuto,
6: eccetera, eccetera. Per qualcun altro potrebbe essere, non so, tipo, io quando comincio a dormire senza lenzuoli, senza le coperte,
2: lì
6: vuol dire che è stata l'estate, non so. Io da una cosa un pochino più pratica, per esempio la moto.
2: La moto.
6: Io, per me l'estate comincia quando comincio a usare la moto.
2: Ah.
6: Ma il fatto è che io la moto sicuramente non la tiro fuori quando ancora la temperatura è un po'. Ma per me deve essere molto molto caldo.
2: Molto.
6: Poi cosa c'è? Bisogna avere il tempo di guardare la moto, di sistemarla, devo avere il tempo anche di andare a pagare quello che c'è da pagare.
2: Mm.
6: Quindi normalmente prima di giugno non riesco a partire.
2: Dai!
6: Ciao!
2: Ciao.
7: Sei come la mia moto.
2: Oggi è il primo giorno.
7: Sei proprio
2: e canta così.
7: Andiamo

0: Ale, ci siamo.
1: Vai.
0: Sabri. Prendiamo un sondaggione. Vuoi sapere quando è per me finalmente sento la sensazione dell'estate?
1: Qual è?
0: Quando finalmente vai in spiaggia e non senti freddo e non devi tornare a casa perché magari si è alzata l'aria, ancora non è la temperatura giusta, così, quindi,
1: quindi?
0: Ora... E in più quando finalmente, siccome che abito proprio vicino al centro,
1: sì,
0: finalmente riaprono tutti i negozi, quelli estivi con i gadgettini, le collanine, i sandalini, le scarpine,
1: sì,
0: le magliettine, c'è un casino di gente.
1: E cosa ti viene da dire?
0: Adesso non li sfango più, però adesso va benissimo, mi dà quel senso proprio che bello fare le passeggiate, così, vero Barbara?
1: Ah,
0: fare le passeggiate.
1: So che vi siete viste
0: sul lungomare lì, così bello,
1: bello,
0: bellissimo
1: davvero.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: Voilà, ciao Marco, contatto stabilito.
1: Ciao.
0: Per me non è estate fino a quando?
1: Fino a quando?
0: Purtroppo. Cosa? Fino a quando non cominciano a saltare fuori le zanzare.
1: Ecco, ancora. Maledetto.
0: Ma signore, lassù nella sua immensa sapienza con quel. Ma che cacchio l'hai inventato a fare?
1: Perché?
0: Cioè, l'utilità hanno. Ecco, io purtroppo non è estate finché non cominciano a saltare fuori le zanzare.
1: Okay.
0: Quando comincio a saltare fuori, mi sa che è arrivata l'estate.
1: Solo per le zanzare.
0: Perché finché non saltano fuori non lo dico mai.
1: Ecco, allegria.
0: E a proposito di gente fastidiosa.
1: Vai.
0: In uno scompartimento di un treno ci sono un ricco avvocato e una bella ragazza. Lei vorrebbe solo riposarsi perché è stanca. Lui invece continua a parlare, vorrebbe toccare il bottone. Su signorina, facciamo un bel gioco. Sì, va bene. Che gioco è?
1: Che gioco
0: è? Io le faccio una domanda, se non sa rispondere mi dà 5 euro. Poi lo farà lei a me e io, se non saprò rispondere, ne do 500. Va bene, va bene.
1: Signorina,
0: mi dica, quant'è la distanza tra la Terra e la Luna? Lei ci pensa un po', ma senza neanche cercare di rispondere, tira fuori 5 euro dal portafogli e gli dà. Bene, signorina, e lei adesso mi faccia una domanda a me. Lei, senza neanche tentennare, fa: qual è quell'animale che si sale su una collina con due zampe e ne ridiscende con quattro? Lui rimane interdetto. Dopo un pezzo che ci pensa, lei finalmente riesce a riposare, chiude gli occhi, si addormenta. Lui continua a cercare, a pensare, cerca su Wikipedia con lo smartphone, telefono, tutti quelli che conosce, ma niente. Alla fine si arrende. Fa: signorina, va bene, mi arrendo. Ecco, le do 500 euro. Però adesso me lo deve dire: qual è quell'animale che sale su una collina con due zampe e ne ridiscende con quattro?
1: Anche
0: lei, senza neanche scomporsi,
1: cosa fa?
0: Fuori 5 euro.
1: Ma come?
0: E gli dà. Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: Ciao. E con Giacomo si chiude il nostro appuntamento. Ci ritroviamo.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino.

La volontà sammarinese di essere parte attiva di uno spazio europeo fondato su stabilità, dialogo e opportunità condivise. Beccari sottolinea come l'accordo di associazione su cui la Repubblica sta lavorando.

0: Era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Buongiorno, buongiorno, benvenuti in questo 9 maggio qui su Radio San Marino. Io sono Katia e questa mattina sono eccezionalmente con voi anche insomma il sabato, e quindi staremo insieme fino a mezzogiorno. E tra l'altro, come sempre, siamo quelli del bicchiere mezzo pieno anche il sabato. Anzi, anche il sabato il nostro patto d'onore stampato a caratteri cubitali, cioè non ci interessa con che faccia, con quanta stanchezza o con quali problemi siate arrivati qui stamattina, noi vi garantiamo che se restate con noi, insomma, a mezzogiorno ne uscirete svoltati e anche un po' decisamente migliorati. Questa cosa ovviamente la facciamo insieme, vale per tutti. Comunque, per aprire questa giornata ho scelto una citazione di Van Dyer, che è un vero e proprio diciamo manifesto per noi, perché dice: se cambi il modo in cui guardi le cose che guardi cambiano, e tutto sta come sempre nella prospettiva. Allora dai, cerchiamo di mettercela tutta. Intanto iniziamo con Dito nella piaga con Che fastidio.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Ed eccoci prontissimi per spalancare le porte alla primissima novità discografica della settimana. Un artista che non ha davvero bisogno di presentazioni, perché lei è una forza della natura che mescola carisma, talento vocale e poi anche quell'energia straripante capace di scuoterci dalla testa ai piedi. Allora lasciamoci travolgere dal ritmo e dalla musica di Lizzo. Questa è Beach, il suo nuovo singolo.

La voce quella di Lizzo con la sua Beach tra le nostre nuove entrate musicali della settimana qui su Radio San Marino, un brano che sicuramente mi dà l'aggancio perfetto per parlare di una delle sfide più difficili della nostra vita quotidiana, ossia il saper mettere dei paletti e imparare a dire di no. Allora, diciamocelo, molto spesso per educazione oppure per la paura di deludere gli altri lasciamo un po' prendere dalla sindrome del sì automatico. Ad esempio, un collega ci chiede un favore all'ultimo minuto quando stiamo uscendo dall'ufficio, diciamo di sì, oppure un amico ci invita a una cena a cui non abbiamo assolutamente voglia di partecipare e diciamo di sì, ci propongono un impegno extra che in realtà avverrebbe nell'unica mezz'ora che abbiamo libera della settimana, sorridiamo e diciamo certo, nessun problema. Ecco, in questo caso si è un po' contorsionisti dell'agenda, cioè si diventa pronti a fare magari salti mortali pur di compiacere tutti, ma questo finisce inevitabilmente per farci trascurare l'unica persona che avrebbe davvero bisogno della nostra attenzione, ossia noi stessi. Però noi che siamo appunto la tribù del bicchiere mezzo pieno, cerchiamo un po' di ribaltare questa dinamica, cerchiamo di smettere di vedere il no come una scortesia o come un affronto personale, soprattutto oggi che è sabato e che è il nostro giorno libero. Ecco, pronunciare un no educato ma fermo secondo me è molto utile, e questo, ragazzi, non significa essere egoisti, significa essere sostanzialmente degli ecologisti con la propria energia vitale. Dai, è un atto di rispetto anche per il nostro tempo e di conseguenza anche nei confronti dell'altro. Quindi il mio invito per oggi è questo: allenatevi a declinare gli inviti che in fondo non vi risuonano dentro. Fatelo anche con il sorriso, senza giustificarvi troppo, senza mille scuse, anche perché chi è dall'altra parte poi lo percepisce. Quindi un no bello, secco, diretto, non maleducato ma sereno, sicuramente vi porterà del bene a voi stessi.

0: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
3: Da Blackjack. Tanti pensieri speciali per festeggiare la mamma.
4: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
5: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi. Ecco, adesso questo è il momento in cui noi andiamo a fare una passeggiata nel nostro archivio musicale, perché arrivano i pezzi da collection e qui viaggiamo dritti dritti verso la fine degli anni 70, un brano monumento della musica italiana, un inno liberatorio cantato da un grandissimo ritmo.

Esatto, un capolavoro di pura emozione appena estratto dal nostro cassetto collection. Io canto, beh, un titolo che è anche una dichiarazione di intenti potentissima, no? Un invito a tirare fuori la propria voce. E a proposito di far sentire la propria voce, pensate a quante cose magari teniamo nascoste per paura del giudizio degli altri. Diciamo che tutti noi abbiamo una sorta di karaoke interiore, cioè quando siamo da soli in macchina con i finestrini alzati o sotto la doccia ci trasformiamo magari in delle rockstar assolute, no? Magari cantiamo anche a squarciagola, però appena c'è qualcuno nei paraggi, appena sentiamo gli occhi degli altri puntati addosso, diciamo che il volume si abbassa, se non addirittura arriviamo ad ammutolirci. E purtroppo questa dinamica non vale solo per la musica, vale anche per la nostra vita. Quante passioni segrete, quanti sogni nel cassetti, quante idee stravaganti magari teniamo chiuse a chiave. Però la nostra filosofia, ossia di quelli che amano il bicchiere mezzo pieno, ci dice di invece aprirli questi cassetti. E magari proprio oggi, che è sabato, no? È quel giorno, sì, di riposo, in cui però vorremmo fare qualcosa che ci piace davvero. Ecco, utilizziamo questo nostro tempo magari per capire che cosa vogliamo fare davvero. Già questo è un passettino per tirar fuori dal cassetto la nostra voce.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Su Radio San Marino sono le 10 in punto, ancora buongiorno dalla vostra Katia, eccezionalmente qui anche il sabato mattina. Sì, io e Roberto Bagazzoli abbiamo fatto un cambio, lui vi terrà compagnia dalle 17 di questo pomeriggio, quindi non vi preoccupate perché arriverà e noi continuiamo, noi siamo la squadra del bicchiere mezzo pieno e quindi cerchiamo di goderci questo sabato all'insegna della spensieratezza, come sempre 335 104 1027 il nostro numero WhatsApp e poi la musica ad accompagnarci. Intanto arriva Olivia Rodrigo ad aprire la nostra nuova ora insieme con Drop Dead.
2: Wake up.

Un amore impossibile su Radio San Marino nel nostro sabato mattina. Ancora buongiorno a tutti quelli che sono arrivati qui in questo momento. Io sono Katia, eccezionalmente in diretta fino a mezzogiorno anche oggi, mentre il nostro Roberto Bagazzoli vi attende nel pomeriggio per fare l'aperitivo insieme a partire dalle 17. Allora, impossibile è che parola che molto spesso si usa come se fosse un lucchetto, un muro di cemento armato contro cui poi si va a sbattere quando si parla, che ne so, di sogni, di obiettivi. E questo perché fin da piccoli molto spesso viene insegnato ad essere un po' realisti, della serie vola basso, non sognare troppo in grande altrimenti cadi e ti fai male, sii pragmatico. E diciamo che in questo modo si finisce per accontentarsi un po', per ridimensionare anche le aspettative, e anzi a volte proprio per chiudere certi desideri, che molto spesso sono anche quelli più veri, in un cassetto polveroso, etichettandoli appunto come impossibili. Però noi, che anche in questo sabato facciamo parte della tribù del bicchiere mezzo pieno, abbiamo il dovere morale di ribaltare questa narrazione, che non va sicuramente a nostro favore. Anzi, molto spesso dietro la parola realismo si nasconde solo una grandissima paura di sbagliare, o comunque di non riuscire a realizzare quello che ci siamo proposti. Ma poi di fatto qual è il vero rischio? Che ne so, inseguire un amore impossibile o un progetto impossibile in realtà non è un errore, è proprio un momento di evoluzione. Cioè, quando puntiamo a qualcosa che sembra un po' fuori dalla nostra portata, non è detto che magari raggiungeremo la perfezione assoluta, però il solo fatto di metterci in cammino verso quella stella lontanissima sicuramente ci trasformerà in qualche modo, e anche più profondamente di quello che magari pensiamo. Anzi, la bellezza non sta sempre nel tagliare il traguardo, ma soprattutto nella persona che magari dobbiamo necessariamente diventare per cercare di raggiungerlo. Quindi inseguire anche quello che sembra in apparenza impossibile ci costringe a tirare fuori risorse che magari non sapevamo di avere, ci insegna la resilienza, ci fa scoprire talenti nascosti, e poi, ragazzi, la cosa più bella di tutte, ci fa sentire vivi. Quindi oggi, se avete un obiettivo che magari vi sembra troppo grande, per una volta non ridimensionatelo, cioè tenetelo stretto, abbracciate anche la possibilità di sbagliare, perché mille volte meglio un tentativo coraggioso che una vita passata poi a rimpiangere quello che non abbiamo mai osato fare. Anzi, siate dei sognatori ostinati, di cui questo mondo poi ha veramente un bisogno fortissimo. E a proposito di chi ha il coraggio di splendere, beh, e di farsi sentire in maniera favolosa, c'è Mick, questa è Fabulous.

regia inconfondibile di Eros Ramazzotti, che ci ricorda che la vera casa è dove c'è musica, e qui su Radio San Marino la musica, vi assicuro, non manca mai. Quindi questa è casa vostra. Ancora benvenuti nel nostro sabato mattina. Io sono Katia a tenervi compagnia fino a mezzogiorno. Anzi, questo titolo in realtà, dove c'è musica, mi regala il link perfetto per parlare proprio di armonia, ma non intendo tanto quella musicale, parlo proprio di quell'armonia interiore che molto spesso magari perdiamo, perché c'è quel rumore di fondo assordante in cui siamo costantemente immersi, ossia il giudizio altrui. Diciamo che viviamo in un mondo in cui sembra che tutti abbiano un'opinione su come dovremmo vivere la nostra vita. Parlo di amici, colleghi, fratelli o addirittura a volte perfetti sconosciuti sui social, no? C'è sempre qualcuno pronto a dirci in qualche modo come stiamo sbagliando. Ti dicono che sei troppo sensibile, troppo freddo, che lavori troppo, che non ti impegni abbastanza, e a volte purtroppo ci trasformiamo in una sorta di antenna impazzita, cioè captiamo tutte queste frequenze che arrivano dall'esterno e finiamo proprio per sintonizzarci sulle aspettative degli altri, perdendo poi completamente la nostra stazione radiofonica interiore. Però noi che appunto seguiamo un po' la filosofia del bicchiere mezzo pieno, c'è un'arte meravigliosa da imparare, ossia quella dell'accordatura selettiva. Quindi pensate ad un'orchestra, cioè se un musicista sul palco passa tutto il suo tempo magari a cercare di suonare lo spartito del suo vicino, ovviamente tutta la sinfonia diventa un disastro. Quindi l'unico modo per creare bellezza è che ognuno veramente legga e suoni il proprio spartito, e soprattutto lo deve fare anche magari con una sorta di convinzione, perché non è che siamo venuti al mondo per essere l'imitazione di quello che gli altri magari si aspettano da noi. Cioè non dobbiamo sempre giustificare i nostri tempi, le nostre scelte, le nostre priorità. Anzi, secondo me l'unico rumore che vale la pena ascoltare è proprio quella voce che a volte arriva in maniera molto sottile e che veramente ci dice che cosa ci fa battere davvero il cuore. Quindi il segreto per stare bene non è compiacere tutti, ma trovare proprio questo coraggio, quello di abbassare il volume del mondo esterno e alzare quello della nostra vera natura. E allora a questo proposito facciamo una cosa: noi qui di musica ne abbiamo tantissima e quindi ci balliamo un po' sopra, perché arrivano anche i The Colors con il loro ultimo singolo, si intitola Rolling Stones.

0: Avete appena ascoltato Lado con la sua Lottery su Radio San Marino, la radio che senti. Ancora buongiorno e bentrovati nel nostro sabato mattina. Lascia il posto a Giorgia con la sua Gulp.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
3: Per la tua pubblicità.
4: Per la tua pubblicità.
3: 0549 88 20 06.
5: Ed ora tutta energia qui su Radio San Marino, perché sta arrivando un'altra novità musicale della settimana. Ci avviciniamo alla bella stagione e sicuramente magari tante di queste canzoni che stiamo scoprendo adesso insieme diventeranno i tormentoni della prossima nostra estate. Qui protagonista un grandissimo Francesco Gabbani, ritmo travolgente, energia, vibe positive che ci servono tutte. Summer Funk.

Francesco Gabbani tra le new play della settimana qui su Radio San Marino con la sua Summer Funk, un brano che ci proietta verso le belle stagioni, colori, e ci dà un assist magnifico per ascoltare insieme la nostra compilation, tre grandi successi tutti di fila, You and Me di Biagio Antonacci, poi Burak Yather, Elodie con Friday Night, ad aprire i Cranberries con Just My Imagination.

Nostra compilation su Radio San Marino ed ora continuiamo con la bella musica. Si cambia decisamente ritmo, arriva anche lei, Sienna Spyro e la sua Die on This Hill. Questa è la radio che senti nel vostro sabato mattina.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Da Black Jack tanti pensieri speciali per festeggiare la mamma.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Guardalo in televisione.
7: Il weekend della Serie C e della Serie D. I protagonisti in campo e fuori. Le vittorie, le sconfitte, le immagini, le parole. Sono cose di calcio. Tutti i lunedì alle 21 su San Marino RTV.
8: Rivedilo su RTV Play quando vuoi.
9: Ed ora c'è quel momento che in tanti aspettano, perché sì, arriva un bel ricordo, una bella emozione legata magari a quegli anni lì. E allora, momento collection, qui addirittura siamo nel 1978, un grandissimo Eugenio Finardi che ci regala un brano che è pura poesia extraterrestre.
10: Rivivi insieme a noi le canzoni.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

Messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, mista ad una dolce sicurezza,

sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

di Eugenio Finardi con Extraterrestre, protagonista della nostra collection di questo sabato mattina qui su Radio San Marino. Sentirsi un extraterrestre, credo che non esista metafora più azzeccata per descrivere una sensazione che noi esseri umani proviamo spessissimo, no? Ma che magari confessiamo raramente, cioè la sensazione magari di sentirsi un po' fuori posto, un po' diversi da chi ci circonda, ma in fondo, ragazzi, anche questo è il bello della vita. E per chiudere anche questa ora insieme arriva Olivia Dean con So Easy, tra poco l'appuntamento con le notizie.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: L'appuntamento è dal 9 maggio.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Su Radio San Marino sono le 11 in punto. La nostra linea va alla redazione con le notizie.
3: Radio San Marino.
4: Radio San Marino. Le notizie.
5: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. È stato inaugurato il padiglione di San Marino alla 61esima Biennale d'Arte di Venezia. Il titano è presente con il progetto Sea of Sound dell'artista britannico Mark Francis, curato da Luca Tommasi, Altana Art Space tra i giardini e l'Arsenale. La rassegna è aperta fino al 22 novembre sul tema In Minor Keys. L'artista ha definito un privilegio essere stato scelto. Il commissario Valentina Garavini ha sottolineato l'identità del paese. La nostra è una voce che non cerca di sovrastare, ma di persistere. Presenti per il taglio del nastro il segretario Lunfernini e il curatore Luca Tommasi. San Marino celebra la giornata dell'Europa, rinnovando il proprio impegno verso l'accordo di associazione con l'UE. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri definisce il percorso di avvicinamento a Bruxelles una scelta strategica per il futuro del paese, delle nuove generazioni del sistema economico. Il segretario Beccari è chiaro, la giornata dell'Europa è un'occasione per riaffermare la volontà sammarinese di essere parte attiva di uno spazio europeo fondato su stabilità,

0: hanno eseguito 4 misure cautelari tra le province di Pesaro, Urbino e Rimini nell'ambito di una vasta operazione antidroga nell'Alta Valconca. Le accuse sono di spaccio continuato di cocaina, morte come conseguenza di altro delitto e tentata estorsione. L'indagine era partita dal decesso per overdose di un uomo di 40 anni trovato senza vita a Lunano nel luglio 2024. Gli investigatori hanno ricostruito una rete di spaccio radicata a Sassofeltrio. Le cessioni avvenivano in una concessionaria d'auto con la droga nascosta nei veicoli del piazzale. I capitani di Castello chiedono più autonomia e più peso nelle decisioni del governo centrale. Il tema è emerso nell'incontro con i capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva e con il segretario agli interni Andrea Belluzzi. La richiesta è di un budget certo inizio anno, ripartito per popolazione, per pianificare lavori e interventi castello per castello. Sul Titano, sul tavolo anche il nodo del carico burocratico per le giunte, con soli 5 giorni di permesso lavorativo annui per un ruolo che è di fatto volontario, proposta all'istituzione di una segreteria centralizzata di supporto. E per finire lo sport, al via oggi pomeriggio le semifinali di playoff del campionato sammarinese. Alle 15 allo stadio di Acquaviva scendono in campo Virtus e Domagnano. La partita sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV. Sfida interessante con i giallorossi che sono la vera sorpresa della stagione dopo aver sconfitto la Folgore. Alle 18 sul campo di Dogana si gioca invece la Fiorita Tre Penne, due delle squadre più blasonate negli ultimi anni. Le partite di ritorno sono fissate per martedì 12 maggio alle ore 20:45. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoretv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana che parte all'insegna del bel tempo. Questo sabato il cielo si manterrà sereno in tutta l'Emilia Romagna con ampie aperture e clima particolarmente mite, punte massime anche oltre i 25 gradi, valori vicini anche ai 27-28. Però attenzione, a fine giornata rapido avvicinamento di una nuova perturbazione, nella notte tornano già piogge diffuse e la domenica sarà con cielo nuvoloso, un po' di vento e temperature in calo. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Ed eccoci qui sempre su Radio San Marino, ci siamo appena messi alle spalle l'appuntamento con l'informazione e il meteo, ora ci tuffiamo a velocità di crociera nella nostra ultima intensissima ora di diretta insieme. Questa è sempre Radio San Marino, io sono Katia, fino a mezzogiorno e noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, anzi ve l'ho promesso alle 9:30, lo ribadisco adesso che ci stiamo avvicinando un po' al traguardo, l'obiettivo è quello di arrivare a mezzogiorno un po' più leggeri e di goderci questo sabato mattina insieme, quindi niente scuse e niente pensieri pesanti, si ricomincia da Samuele J e la sua ossessione.

Una frase che in realtà suona come una vera e propria sfida, e voglio partire proprio da qui, perché la comunicazione autentica, diciamo che è uno dei grandi scogli della nostra vita quotidiana, cioè quante volte per il quieto vivere oppure per la paura magari di ferire qualcuno scegliamo di non dire realmente le parole che vorremmo dire, cioè a volte si diventa un po' campione di diplomazia, ma quella diplomazia che non fa proprio benissimo, che ne so, un amico ci fa un torto e noi invece di affrontare la questione gli diciamo tranquillo, non è successo niente, per poi in realtà covare quella rabbia per 2 settimane di fila, oppure al lavoro, che ne so, ci caricano di mansioni che non ci competono, noi le accettiamo in silenzio sentendoci poi frustrati e in realtà esausti, quindi diciamo che ci trasformiamo un po' in dei camaleonti emotivi pronti ad adattarci alle aspettative magari di chiunque abbiamo davanti, pur di non creare attrito, pur di non deludere, però visto che appunto noi siamo proprio la tribù del bicchiere mezzo pieno, quindi la fiera squadra che sa benissimo che questo atteggiamento ha un costo altissimo, ecco, ricordiamoci che ogni volta che non diciamo magari quello che pensiamo veramente non stiamo proteggendo poi l'altra persona, cioè stiamo semplicemente tradendo noi stessi, cioè tradire se stessi per non tradire un altro è sempre comunque, ecco, tradimento, mi insegnava qualcuno che insomma mi ha dato degli input veramente importanti nella mia vita. Quindi dire quello che si vuole non è che significa essere aggressivi oppure maleducati, cioè significa fare a noi stessi e agli altri il regalo più grande, quello della trasparenza, cioè significa avere il coraggio di dire che ne so, questa cosa mi ha ferito oppure no, questa cosa non sono d'accordo nel farla, oppure questa cosa non mi ci sta oggi. Ecco, quindi quando iniziamo veramente a gestire i nostri confini in maniera più autentica, secondo me avviene poi una vera e propria magia, cioè le persone intorno a noi smettono anche di dover indovinare cosa ci passa per la testa, i rapporti diventano improvvisamente più semplici e soprattutto più solidi, più puliti, più leggeri, quindi smettiamo assolutamente di compiacere tutti, iniziamo a dar voce alla nostra verità. E a proposito di voci che sanno arrivare, beh, c'è anche quella di Fra Quintale,

Laura Pausini, come se non fosse stato amore qui su Radio San Marino. E cancellare il passato, almeno desiderare di farlo quando qualcosa, diciamo, ci ha ferito profondamente.

è un sentimento umano che ci sta, che però porta dritti dritti a una delle sfide psicologiche più grandi che a volte si devono affrontare, cioè l'arte difficilissima del lasciare andare. Sì, perché molto spesso diventiamo un po' degli accumulatori seriali, non parlo di oggetti in cantina, cioè accumulatori magari seriali di frasi dette male tanto tempo fa, di rancori, di scuse mai ricevute. Diciamo che ci si carica un po' sulle spalle quella sorta di zainetto invisibile, ma purtroppo pesantissimo, pieno di pietre legate al nostro passato. Magari passiamo ore a cercare di riavvolgere il nastro nella nostra mente, pensando a cosa avremmo dovuto dire, avremmo dovuto fare in quel momento, oppure, che ne so, a quella persona che ci ha trattato in una maniera poco giusta. Però diciamo che sappiamo anche bene che non si può viaggiare leggeri verso il futuro se si continua a portarsi dietro le catene di ciò che è stato ieri. Quindi il perdono o la semplice accettazione che le cose siano andate in un certo modo non è un regalo che facciamo a chi ci ha ferito, in realtà è il regalo più grande e meraviglioso atto di egoismo sano che possiamo fare per noi stessi. Quindi sganciare quello zainetto non è che significa dire che l'altro abbia ragione, significa semplicemente dire: ok, la mia pace mentale vale molto, ma molto di più di questa vecchia ferita. Quindi significa anche rifiutarsi di pagare un prezzo per una persona, per una situazione che ormai poi non fa neanche più parte del nostro presente. Quindi fare spazio è fondamentale. Allora, se avete l'anima un po' intasata, diciamo, da vecchi rimpianti, ecco, non ci sarà mai posto per queste gioie nuove. Quindi facciamo un respiro profondo, guardiamo sì quel vecchio rancore, ringraziamolo magari per la lezione che ci ha portato, e poi semplicemente lasciamocelo alle spalle. Dai, facciamolo anche con una bella canzone di Lady Gaga e Doechii, Runaway.

Sabato mattina qui su Radio San Marino, dove la bella musica non cambia. Noi siamo quelli, come sempre, anche di sabato mattina, del bicchiere mezzo pieno, quindi cerchiamo di guardare le cose da angolazioni diverse, proprio per portare nella nostra vita quella leggerezza che ci serve poi per fare anche tutte le cose che ci piacciono, perché ci serve anche per quello.

un'altra novità che rientra nella playlist settimanale di Radio San Marino ufficialmente. Beh, una band dal successo planetario, guidata da un frontman dalla voce inconfondibile e carismatica, e un brano che unisce un groove ipnotico a un ritornello che sicuramente ci girerà subito in testa. I Maroon 5, protagonisti tra le nostre new play con la loro Heroine, il loro nuovo singolo, lo ascoltiamo subito.

Radio San Marino tra le nostre new play della settimana, e adesso tre brani tutti di fila, grandi successi, con la nostra compilation American Girls di Harry Styles e poi Mika con Earth ad aprire 21 modi per dirti ti amo, Antonello Venditti.

0: La voce di Mika con Arts a chiudere la nostra compilation su Radio San Marino. Tra poco avremo l'appuntamento con la storia della musica e la nostra collection, ma intanto arrivano Julie Coetz con Quelli come me.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Ed ora è arrivato il momento di aprire le porte del nostro archivio inesauribile dei pezzi da collection per fare un viaggio magico, sì, verso la fine degli anni 70, un brano che è un pilastro assoluto della disco music, che ha fatto da colonna sonora a un film che ha segnato un'intera epoca, una voce calda, quella di Yvonne Alliman, If I Can't Have You.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni.

La febbre della disco e la voce immortale di Yvonne Halliman con If I Can't Have You, appena estratta con cura dalla nostra collection. E con questo ritmo che non passa mai di moda, ci dobbiamo salutare, perché il nostro tempo a disposizione è letteralmente volato via anche in questo sabato. Io vi do appuntamento a domani mattina a partire dalle 10, un po' più tardi. Dalla vostra Katia è tutto. Mi raccomando, passate un buon sabato, un buon weekend e divertitevi. Ciao a tutti!

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Buon sabato a tutti! Benvenuti all'interno di Top 50 a mezzogiorno.
0: Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
1: Ben ritrovati, buon weekend a tutti. Eccoci insieme con la nuova classifica ufficiale di Radio San Marino, la nostra Top 50. Io sono Brunella Ugolini, con un po' di raffreddore, la voce un po' così, ma sono io. Insieme per le nostre tre ore consuete, dove ascolteremo il meglio della nostra classifica ufficiale. 50 posizioni, tra queste questa settimana avremo 7 uscite di classifica e sentiremo dunque 7 nuove entrate una dopo l'altra. Intanto vi dico che se ne vanno Bresh con Introvabile, Giuli e Coez con Quelli come me, Clara con Prima Donna, esce dalla classifica Eros Ramazzotti con Max Pezzali al featuring per Come nei film, One Republic con Need Your Love, Malika Yan da Sanremo con Animali Notturni e Comrade con Hug Yourself. Ad aprire la nostra classifica in 50esima posizione Bruno Mars con un singolo entrato in chart solo 2 settimane fa, Risk It All.
2: Numero 50.

0: 9. Saliamo per incontrare i coreani BTS, meno 8 per Swim, che andiamo ad ascoltare subito al
1: numero 48.

0: siamo esattamente al numero 47 della nostra classifica ufficiale, amici, e finalmente abbiamo la prima nuova entrata della settimana con Frankie e Energy MC con il featuring di Jovanotti. Il lavoro che li vede insieme si chiama Pedala e Batteria.
1: Numero 47,
2: nuova entrata.

0: eccoci esattamente in 46esima posizione con Ray, meno 15 per lei e per il suo singolo Where Is My Husband. Intanto noi andiamo incontro alla seconda nuova entrata di questa settimana. In 45esima posizione per noi Rocco Hunt e il suo nuovo singolo si chiama La più bella del mondo.
1: Numero 45. Nuova

0: Ecco una nuova entrata della scorsa settimana, oggi leggermente in ascesa, un posto in più per Geolier con Stelle, siamo al numero 44. Saliamo per andare subito incontro alla terza nuova entrata di questa settimana, con Madonna al featuring Sabrina Carpenter. Il singolo che le vede insieme si chiama Bring Me Your Love.
1: Numero 43.

0: Fulminacci esattamente al numero 42 con 21 posti in meno per il singolo di Sanremo, Stupida Sfortuna. C'è un motivo per cui in top 50 la nostra classifica ufficiale Fulminacci scende di tanti tanti posti e tra poco lo scopriremo insieme. Intanto andiamo in 41esima posizione per incontrare i Medusa con il featuring di Harry Camamil. Anche in questo caso devo dire meno 21 per Don't Wanna Go Home.
1: Numero 41.

0: la nostra top 50 e la vetrina della domenica, naturalmente, insieme a Brunella Ugolini, con un po' di raffreddore, ma sono io, con la quarta nuova entrata di questa settimana, amici. In 40ª posizione per noi Gaia, che torna con il nuovo singolo, si chiama Bossa Nostra.
1: Numero 40.

0: Quarterback.
1: J-Ax direttamente dal Festival di Sanremo. Siamo al numero 39 della nostra classifica ufficiale. J-Ax scende di 12 posti con Italia Starter Pack. Continuiamo in classifica, c'è chi invece i 12 posti li guadagna e parlo di Night, nuova entrata 2 settimane fa. In questo weekend al numero 38 il singolo è intitolato Forte.
2: Numero 38.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove

0: eccolo di nuovo con noi, Bruno Mars, al numero 37 di Top 50 con I Just Might, un grande successo di Top 50. Scende solamente di un posto questo ex numero 1 di chart il 7 e 14 febbraio, quindi un brano che è stato davvero tanto programmato qui su Radio San Marino e continua ad essere proposto nonostante i mesi e nonostante l'uscita del nuovo singolo, che invece si sta muovendo un po' meno bene, diciamo così. Saliamo, siamo in 36esima posizione nella nostra classifica ufficiale, la Top 50 del sabato, e nella vetrina della domenica con Sunburn, meno 13 per il suo ultimo singolo, si chiama Homebreaker.
1: Numero 36.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Top 50. Numero 35.

0: Teddy Swims al numero 35 di Top 50 più 2 per Mr. Know It All, mentre al numero 34 abbiamo Fred De Palma, Nitta ed Amy Schilla, stabili come la scorsa settimana con il singolo che li vede insieme tutti e tre, si chiama La Testa Gira.
1: Numero 34.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Le 13, appuntamento con Trevi Meteo, mentre la Top 50 continua tra poco.
2: Radio San Marino. Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana che parte all'insegna del bel tempo. Questo sabato il cielo si manterrà sereno in tutta l'Emilia Romagna, con ampie aperture e clima particolarmente mite, punte massime anche oltre i 25 gradi, valori vicini anche ai 27-28. Però attenzione, a fine giornata rapido avvicinamento di una nuova perturbazione, nella notte tornano già piogge diffuse e la domenica sarà con cielo nuvoloso, un po' di vento e temperature in calo. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Top 50.
0: Numero 33.

0: Dopo l'appuntamento con Trebi Meteo abbiamo aggiornato il tempo previsto. Eccoci esattamente al numero 33 della nostra chart con Taylor Swift e nel singolo Elizabeth Taylor, il suo nuovo lavoro. La scorsa settimana era una nuova entrata che però rimane ferma lì, stabile, in 33esima posizione. Comunque, tre brani più programmati durante la settimana. Continuiamo insieme, amici, con Mick al numero 32 della nostra classifica, meno 2 per Fabulous.
1: Numero 32.

Temper City con il singolo intitolato Self Aware, un posto guadagnato questa settimana in top 50 e dunque nella vetrina della domenica, e siamo al numero 31. Continuiamo con la nostra chart ufficiale, sono sempre i singoli più programmati durante la settimana, e arriviamo in 30ª posizione con la quinta nuova entrata di questa settimana, con lui, con Safe, il nuovo singolo si chiama Buona Domenica.

0: weekend a tutti amici con la top 50 e con la vetrina della domenica. Si continua, siamo al numero 29 con Another, con i featuring di 54 Ultra, più 9 questa settimana per una nuova entrata di 2 settimane fa, parlo di Talk to You. Saliamo ancora, eccoci in 28esima posizione con Taylor Swift, continuiamo con lei, la nominiamo nuovamente e la ascoltiamo poco fa con il nuovo lavoro Elizabeth Taylor, ma qui con un classico inserito in top 50 da molte settimane ormai, scende giustamente di 3 posti, sto parlando di Opalite.
1: Numero 28.

0: nostro weekend continua insieme a Miles Smith e Niall Horan, inseriti in top 50 e dunque nella vetrina della classifica della domenica, con tre posti in meno, Drive Safe e il singolo appena ascoltato, numero 27. Saliamo di una posizione, per noi c'è Paola Iezzi, più 18 per lei, con Stessa direzione, l'andiamo subito ad ascoltare al
1: numero 26.

0: Quando parte la musica non esistono confini. C'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Da Black Jack tanti pensieri speciali per festeggiare la mamma.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
6: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
7: Top 50. Top 50. San Marino.
8: Numero 25.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: grande successo che arriva direttamente dal Festival di Sanremo per lui, per Saif con Tu mi piaci tanto. Saif che abbiamo nominato poco fa, numero 30, quinta nuova entrata della settimana in top 50 e anche nella vetrina della domenica con, guarda un po', Buona Domenica. Ma qui siamo esattamente in 25esima posizione, quindi proprio a metà classifica, con il grande pezzo di Sanremo. Tra l'altro Saif con Tu mi piaci tanto è stato anche al numero 1 di top 50 esattamente il 21 marzo. Andiamo in 24esima posizione, qui abbiamo un ex numero 1 di chart, Achille Lauro, con 11 posti in meno perché anche lui ha fuori un nuovo singolo. Intanto il 18 di aprile al numero 1 della nostra classifica, quindi tra i brani più programmati qui su Radio San Marino, c'era In viaggio verso il paradiso.
1: Numero 24.

0: arriviamo in 23esima posizione. Qui, amici, abbiamo la sesta nuova entrata della settimana. Torniamo a nominare Fulminacci, che abbiamo ascoltato poco fa con il successo di Sanremo, ma qui è presente con il nuovo singolo, appunto, sesta nuova entrata in Top 50. Sto parlando di Maledetto Me.
1: Numero 23.

0: di te.
1: Al numero 22 della nostra classifica ufficiale abbiamo Cioffi e Noemi in ascesa, 4 posti guadagnati da Farfalle nello stomaco. Ma salendo ecco una nuova entrata della scorsa settimana, leggermente in ascesa, un posto in più per Olivia Rodrigo e l'ultimo singolo Drop Dead.
2: Numero 21.

0: Quando parte la musica non esistono confini. C'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Amici, siamo arrivati in 19ª posizione e qui abbiamo la settima e più alta nuova entrata della settimana. Torniamo a nominarlo, Achille Lauro, l'abbiamo ascoltato poco fa con l'ultimo successo In viaggio verso il paradiso, ma questa è la sua novità musicale ed è la settima e più alta nuova entrata per noi. Achille Lauro, Comuni Immortali.
3: Numero 19.

Angeles applica la Apple Technique, è un gesto già virale, ecco perché potrebbe aiutare a dire addio addirittura alle bionde, cioè sostituire alle sigarette le mele, ok? Quindi provate a questo punto a fare scorta di mele, quando vi viene voglia di fumare provate ad accendere una mele, dicevo che l'accendeva, infatti non so se si accende dal picciolo, come si suol dire. Avevo sto dubbio, che ne so, passi dalle sigarette alle mele, insomma le sigarette mica le mangi, le mele sì però.

Miles Smith su Radio San Marino con Nice to Meet You, canzone che ci ha riportato al 2024. Avete mai pensato voi quei mestieri, per esempio, dove vi rendono particolarmente famosi, cioè come il, so, la politica, oppure non so, campi dello sport? Ma ci sono dei mestieri ancora più particolari, per esempio il pontefice. Voi provate a pensare se, a parte che non credo telefoni lui, questa deve essere una fake news, lo diciamo immediatamente, credo che comunque non sia mai avvenuto realmente, però provate a pensare se a un certo punto il pontefice ha bisogno di contattare la banca perché magari il bancomat non gli funziona. Avranno anche loro questi problemi legati al bancomat, alle carte di credito, o comunque anche solo semplicemente oggi il computer non funziona, non riesco ad andare sulla mia home banking e non riesco a capire come sono messo con i soldi in banca, per cui devo per forza di cose parlare con un operatore della banca. Telefoni e ti presenti non tanto con nome e cognome, ti viene spontaneo dire: guardi, buongiorno, sono il pontefice, avrei bisogno di... Dall'altra parte si sente tu tu tu tu. Pare che sia successo così. Leone XIV al telefono con i servizi clienti della banca ha detto: sono il papa. E si è sentito rispondere: sì, vabbè, dai, lascia fare, non è giornata, oggi proprio non ho tempo, e ha buttato giù il telefono. Io spero che sia una fake news, anzi sicuramente è una fake news, però fa sorridere.

L'intensità della musica firmata Negramaro su Radio San Marino, un passo indietro, è una canzone che ci ha riportato al 2008. Ancora buon pomeriggio, buon weekend da Mirko Zanni su Radio San Marino con voi fino alle 16.30. Prima abbiamo dato quella che io penso sia sicuramente una fake news, adesso invece c'è una notizia che arriva dal mondo della psicologia. Gli psicologi si sono riuniti e hanno fatto una serie, un'indagine, insomma, cercando di capire perché le persone che sono sui social e sono molto attive sui social, avendo anche parecchie amicizie, no, questo però non li riesce a rendere felici. Allora, avere tanti amici sui social non ci rende più felici, anzi, perché? Perché secondo me spesso abbiamo dato questo termine amici per dare un'idea, per essere comprensibile da subito, ma persone che abitano dall'altra parte del globo terracqueo oppure abitano anche vicino nella stessa città ma non si sono mai viste, non si sono mai incontrate, stride un pochino, no, con il concetto di amicizia. Sono persone che frequentano gli stessi ambienti, in questo caso lo stesso social, ma definirli amici secondo me è abbastanza azzardato. Non sono proprio amici, le amicizie vere sono altre cose e soprattutto passano per altre strade, per cui insomma avere tanti amici sui social non vuol dire essere molto, no? Non vuol dire essere felici, dai, è normale.

Siamo arrivati al momento di scoprire una delle nostre novità della settimana su Radio San Marino. Voi sapete che noi abbiamo questo appuntamento fisso con le nostre new play che vi presentano quelli che secondo noi saranno i successi di domani. Ritroveremo anche belli rampanti all'interno della nostra top 50. Tame Impala è questo progetto del cantautore, solista e polistrumentista Kevin Parker. Si chiama Dracula la canzone e questa settimana è una delle nostre new play. Ascolta.

Tame Impala su Radio San Marino con Dracula, canzone che questa settimana è fra le nostre new play, ovvero tra le nostre novità, e sicuramente diventerà una delle canzoni che ci accompagnerà nel corso delle giornate, quindi un sicuro successo, come diciamo noi. Adesso vi voglio parlare invece di forma fisica su Radio San Marino, perché se avete un'età compresa fra i 40 e i 50 anni, attenzione, se avete messo a punto un programma per stare in forma, sappiate che non può essere lo stesso che facevate quando avevate 20, 25, 30, 30 anni. Cioè dovete stare un pochino più attenti. È un periodo, quel decennio, quello che ho detto tra i 40 e i 50, che mette profondamente in crisi soprattutto i signori uomini, che si sentono un pochino più croccanti, come devo dire, quando si muovono le ossa, fanno quel rumore strano, quasi da friggitrice. E allora dovete stare molto attenti e studiare un programma che sia idoneo alla vostra età, ma non quella che avete sulla carta d'identità, quella delle ossa. La nostra compilation, che all'interno contiene solo belle canzoni, Olivia Rodrigo, Drop Dead, poi Sean Kingston con Beautiful Girls, ma si parte da Cesare Cremonini. Buon viaggio!

0: Russo.
1: Chi mi ha staccato la luce? Dai, ma non si fa così. Sean Kingston, Olivia Rodrigo e Cesare Cremonini, in nome dei tre protagonisti della nostra compilation di Radio San Marino. Ancora buon sabato, bentrovati, io sono Mirko Zani, insieme a voi su Radio San Marino fino alle 16.30. In settimana è uscita un'intervista a Meryl Streep, che adesso è una delle attrici del momento. Sapete che appena è uscito nelle sale cinematografiche Il Diavolo Veste Prada, e quindi insomma è un'attrice proprio che è al centro delle attenzioni. Ha rilasciato un'intervista tempo fa dove ha buttato lì una cosa, lei proprio l'ha buttata lì con molta semplicità e naturalezza, come è il suo solito, però a me ha colpito veramente tanto. Lei ha detto: signori, occhio, perché io ho 76 anni, però sono la donna più anziana che ha baciato James Bond. Va bene? Sono rimasto un po': quale James Bond? Mica ce n'è uno, voglio dire. Poi lei ha specificato, ha raccontato l'improvvisazione sul set Mamma Mia, dove c'era con lei Pierce Brosnan, e lei ha detto: gli ho strappato la camicia davanti alla camera. Te capì? Set a want. Avrà condito la cosa con una frase del genere. Però non è male, grande merito.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gaia, Bossa Nostra.

0: Erano i tempi dove si cominciavano a vedere i primi video. Siamo nel 1984 e lui senz'altro è stato uno dei primi che ha proposto un video un po' particolare, un pochino diverso dagli altri. La canzone che sta per arrivare è proprio una delle sue più significative. Stiamo parlando di Nick Kershaw, protagonista della nostra collection con The Riddle.
1: Rivivi insieme a noi le

meraviglioso tuffo nel passato insieme a Nick Kershaw con la sua The Riddle, che ci ha riportato al 1984. Era l'appuntamento con la nostra collection di Radio San Marino. A questo punto io volevo parlarvi di Giulietta e Romeo. Li dovete assolutamente dimenticare, perché in Australia vive un animale, si chiama l'antechino, che muore per il troppo amore, ma non amore nel senso letterario, sai, l'amore, quello che si recita nelle poesie, proprio amore fisico, cioè arriva a dare tutto se stesso nell'atto della riproduzione, fino a addirittura ad avere la morte come ultima cosa. Quindi dimenticate Giulietta e Romeo, perché il romanticismo qua non c'entra proprio niente. L'antechino è un animale che nelle cause di morte, la sua causa di morte è proprio il troppo amore. Si dona lui, si dona, si dona.

0: Quando parte la musica non esistono confini. C'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenit featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
0: Sono le 16 a Radio San Marino, ancora buon weekend, ben ritrovati da Mirko Zanni. Entriamo nell'ultima mezz'ora insieme, quella che ci porterà alle 16.30, e tra poco ci occupiamo di intelligenza artificiale. Spesso e volentieri da questi microfoni abbiamo parlato, anche scherzandoci sopra, di come questi robot, chiamiamoli così, sono entrati nelle nostre vite, cercando anche di aiutarci, perché per bacco alcuni ci sollevano anche da incarichi che a noi non piacciono, tipo lavare la macchina oppure proprio pulire la cucina, lavare i piatti, fare queste cose, però poi ti criticano se esci con un maglione che a loro non va bene. Adesso gestiscono anche le attività.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Si parte il 9 maggio.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
3: Per la tua pubblicità. 0549 88 20

Comuni Immortali su Radio San Marino, 18:12 minuti, siete con Roberto Baghezzoli fino alle 19:30. Parliamo di Claudia Cardinale, è stato uno dei simboli dell'eleganza italiana nel mondo. Ci ha lasciato lo scorso settembre, ma il suo mito continua, direi, perché alcuni preziosi gioielli appartenuti alla grande attrice andranno infatti all'asta da Christie's nel prossimo mese. Tra i monili figurano degli orecchini in zaffiro e dei diamanti indossati dalla star giovanissima al fianco di Alain Delon e Burt Lancaster durante la conferenza stampa di presentazione del Gatto Pardo. Tutto questo non è che è accaduto ieri, no? Ne avete contezza da questo punto di vista? Era comunque il 1963, nulla si conosce, almeno per quanto riguarda la base d'asta, ma insomma è roba da ricchi, no? Da conti correnti con i petroldollari proprio. Vabbè, allora ben trovati, noi invece rimaniamo nella nostra varia umanità godendoci anche Paro Stellar con All Night.

Quel non so che di aperitivo vista mare un po' al tramonto, anche se ancora proprio di tramonto non possiamo parlare, mi sembra, no? Ecco, chiaro, basta guardarsi intorno. Blanco ed Elisa con Ricordi, 18-20 minuti di questo sabato e 9 maggio. Parliamo di affari immobiliari? Ecco, direi proprio di sì. Una terrazza privata affacciata su Central Park, una scala scenografica, finiture di lusso e un prezzo da capogiro. Parliamo dell'attico appartenuto a Sting, che è tornato sul mercato immobiliare a New York City.

45 milioni di dollari. L'appartamento si trova all'interno del celebre complesso residenziale 15 Central Park West, uno degli indirizzi più esclusivi di Manhattan, progettato dall'architetto Robert A. N. Stern. L'appartamento è in vendita presso l'agenzia Douglas Elliman, quindi vi ho dato proprio tutte le indicazioni possibili e immaginabili. Giustamente oramai siamo lanciati dopo gioielli di Claudio Cardinale, insomma anche l'attico di Sting era assolutamente un argomento da toccare nel corso di questo pomeriggio che si comincia a fare tardo su Radio San Marino. Mica adesso la canzone invece si intitola Rain.

0: Quando parte la musica non esistono confini. C'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli Giuri, questa domenica pronti adesso per andare a sfurgugliare quello che è il nostro ideale. Baule, diventata poi una cartellina in realtà, no? Una folder sul desktop del computer, ecco, e lì ci sono le catalogate, quelle che sono le novità in New Play di questa settimana. Fra le cose nuove che stiamo facendo circolare c'è anche Francesco Gabbani con Summer Funk.
2: Ascolti i successi di domenica.

Era Francesco Gabbani con Summer Funk, 18:32 minuti, Radio San Marino, insieme a Roberto Bagazzoli parliamo degli over 65, quelli che vengono considerati anziani, in realtà stanno diventando i nuovi giovani perché cresce per esempio il loro consumo di internet, del digitale, forse per solitudine, per noia, ma sono sempre più i senior che si interfacciano con appunto le piattaforme. Da una ricerca negli Stati Uniti si è scoperto per esempio che le persone con più di 60 anni passavano davanti allo schermo molto più tempo di quanto facessero prima, riducendo il loro livello di socializzazione. Nel Regno Unito si è visto per esempio che chi ha più di 65 anni trascorre in media 3 ore al giorno fra smartphone, computer, tablet. Chi ha più di 75 anni arriva addirittura a 5 ore, voglio dire, no? Torniamo umani? Io credo che sia proprio il caso, torniamo proprio umani. Sono le 18:33 minuti, per noi si profila adesso all'orizzonte una bella compilation, eh già, fra poco Harry Styles con American Girls, OMC con How Bizarre, cominciano i Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe.

0: per chiudere la tripletta iniziata, lo ricordiamo per i più distratti che vi siete persi, Pinguini Tattici Nucleari, Giovani Wannabe e subito dopo gli Styles con American Girls e poi OMC How Bizarre. Questa era la triplete della nostra compilation delle 18 praticamente e 30. Dunque parliamo adesso di oggetti volanti non identificati. Il Pentagono ha pubblicato file mai visti prima sugli UFO. I circa 160 documenti inediti divulgati nell'ambito del programma di trasparenza voluto da Donald Trump sono foto in bianco e nero che arrivano dalle missioni spaziali Apollo 1 del 1969, Apollo 17 del 1972, scambi fra il Dipartimento di Stato e la NASA, pubblicati anche 35 minuti di filmati inediti. Quindi insomma, ecco, se vi volete sbizzarrire, Donald Trump ha augurato a tutti buon divertimento. Allora, io vi devo dire la verità, io mi diverto sicuramente facendo tanto altro piuttosto che, ecco, guardare quei filmati o quelle foto. Fedez e Marco Masini.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
3: E l'agenda di Radio San Marino, vi volevamo suggerire un modo diverso di vivere il vino lontano dalla fretta e vicino alla bellezza, ed è questo lo spirito di Incontra il Vino, il format firmato da Holly Evans che prosegue il suo percorso fra i paesi e i luoghi più suggestivi d'Italia, trasformando ogni appuntamento in un'esperienza fra degustazioni, cultura, territorio. In questo fine settimana dalle 15 alle 23, sia oggi che domani, la Rocca Malatestiana di Verucchio, comune inserito nel circuito dei borghi più belli d'Italia, accoglierà la prima edizione di Incontra il Vino, una mostra mercato nazionale interamente dedicata al vino che per due giorni è protagonista attraverso degustazioni, incontri con più di 20 produttori provenienti da tutta Italia. Quindi direi un evento di quelli assolutamente da non perdere. Via!
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
4: Game Impala, Dracula,

su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili.

0: attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: L'appuntamento è dal 9 maggio.
2: E adesso facciamoci questo viaggetto nel tempo. Leader delle Go-Go's, gruppo rock al femminile degli anni Ottanta, a metà strada, a metà degli anni Ottanta, intraprende la carriera da solista e questo sicuramente è il suo più grande successo, l'iconico direi. Heaven is a Place of Heart, Belinda Carlisle su Radio San Marino 1987.
3: Rivivi insieme a noi le

San Marino, sono le 18:55 minuti, raccogliamo idee per questo sabato per quanto riguarda insomma il proseguo della serata, e direi che non c'è che l'imbarazzo della scelta. Stavo pensando all'opportunità, si parte da quello che potrebbe essere l'orario, quello anche giusto, no? Di ritrovarsi fra amici.

magari mettete una cosina in più addosso, ecco, e si fa un aperitivo, ecco, vista mare all'aperto. Ci proviamo. Poi vedete voi domani, no? Ecco. Magari la scusa, tieni, è diavolaccio. Magari domani la scusa per non tornate al lavoro. No, vabbè, lasciamo stare, dai, non devo dare questi suggerimenti perché veramente sono bassissimo. Allora, io farei una cosa, visto che fra poco c'è lo spazio che dedichiamo alle ultime notizie che arrivano ovviamente dalla Repubblica di San Marino, dall'Italia e dal mondo, vi coccolo un po' con Olivia Dean, So Easy to Fall.

0: Quando parte la musica non esistono confini. C'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Risparmio casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio casa. Prezzi bassi sempre.
2: Buon sabato su San Marino alle 19.
3: Radio San Marino. Le notizie.
4: Una buona serata, queste sono le ultime notizie del giorno. Nella giornata dell'Europa, San Marino riafferma la propria vocazione europea e rilancia il percorso verso l'accordo di associazione con l'Unione, definito dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri una scelta strategica per il futuro del Paese. Il percorso di associazione per il segretario Luca Beccari significa allargare gli orizzonti e le prospettive di sviluppo economico e sociale del Paese per imprese e cittadini, accompagnare la Repubblica in un processo di modernizzazione nel pieno rispetto della propria identità. San Marino, scrive la segreteria, guarda dunque al futuro europeo con spirito costruttivo. Ora gli esteri. A Washington, il vicepresidente americano J.D. Vance ha incontrato il primo ministro del Qatar, lo

0: Sheikh Al-Thani per un confronto sui negoziati con Teheran e il ruolo del Qatar come possibile mediatore regionale, mentre si attende la risposta iraniana alla proposta americana per un accordo sul conflitto. Il ministro degli esteri iraniano accusa Washington di avanzare richieste eccessive e irragionevoli e il presidente Trump fa sapere di aspettarsi stanotte una risposta ufficiale. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi scontri tra forze americane e unità legate a Teheran. Primo giorno di apertura al pubblico della 61esima Biennale di Venezia e la presenza russa continua a far parlare. Il padiglione è stato aperto per i giorni della press preview, ma dal 9 maggio resta chiuso per mancanza di autorizzazioni. Oggi alcuni partiti e associazioni sono scesi in piazza a Venezia contro la politica di Vladimir Putin e anche contro le parole di Matteo Salvini in visita ieri al padiglione russo, secondo cui la cultura è un campo neutro dove non entrano i conflitti. A Vienna è il giorno di San Marino. Nel centro di una delle più belle città del mondo ha preso il via il party House of Superstars, un evento per festeggiare la partecipazione del Titano allo Eurovision Song Contest. Zenit e Boy George porteranno sul palco il loro brano Superstar nella prima semifinale del 12 maggio. Alla festa artisti, balli, performance live, il dress code è ispirato allo show dei due performer sul palco eurovisivo con elementi che richiamano l'argento e gli specchi. E in chiusura lo sport. Vittoria della Virtus sul Domagnano nell'andata della prima semifinale dei playoff per la Conference League del campionato sammarinese. Doppietta di Zenoni per i neroverdi, il gol di Amati a tenere vive le speranze della squadra sorpresa di questi playoff. In caso di parità dopo i 180 minuti va avanti la squadra che ha chiuso meglio la stagione regolare. In corso in questo momento l'altra semifinale, la Fiorita in vantaggio per 1-0 sul Treppenne a fine primo tempo, il gol di Guidi. Questa era l'ultima notizia, ma per restare aggiornati sempre con le notizie di San Marino RTV andate sul sito oppure scaricate l'app. Da Pierluigi Mandoi una buona serata.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Instabile sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche nel corso della giornata di domenica per il transito di una perturbazione che porterà rovesci sparsi e temperature in conseguente calo, con valori che s'aggireranno infatti nelle ore centrali tra i 18 e i 20 gradi. La ventilazione in prevalenza debole e con mare Adriatico che risulterà poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: E parte così l'ultima mezz'oretta che mi vede ancora protagonista qui su San Marino. Benvenuti a tutti coloro che hanno acceso la radio in questo momento, a chi si sta spostando perché c'è un appuntamento con l'aperitivo del sabato assolutamente imperdibile, o chi lo sta facendo naturalmente perché ha finito di lavorare e si torna verso casa veramente stanchissimi, direi. Allora, fra poco ritroveremo Noemi con Vuoto a Perdere, subito Senite, Boy George con Superstar. Ricordiamo che prende il via ufficialmente martedì prossimo lo Eurovision Song Contest e Senite e Boy George terranno alta la bandiera di San Marino.
5: Weekend.

0: Radio San Marino. Radio San Marino 90 all'ora con Paolino Zanetti.
1: La musica dagli anni 90 ad oggi.
2: Buona serata. Sono le 22.
3: Symbol. Ogni sabato dalle 22 su Radio San Marino.

Don't be silly. Put the condom on your willy. Reach in paradise.

0: countdown delle notti dello storico locale di San Marino. Adesso con Mr. Lori G DJ.
1: To the underground.

0: Grazie a Mr. Lori G DJ avete ascoltato il sound che ha caratterizzato le notti dello storico locale di San Marino, ogni sabato dalle 22 su Radio San Marino.
1: Buona serata. Sono le 23.
2: Welcome to Lost and Found. Lost and Found.
3: Lost and Found, mixed by Fabio Cori Fabs.
2: Lost and Found.
4: Ready.
5: The situation has gotten out of hand. Drugs are overflowing all across the land. It's a tricky situation. Trouble everywhere.

Lost and Found, mixed by Fabio Corifazze. Fabio Corifazze.